Santa. Certo. Certo. Se lo ho botte, certo. Certo. Certo. Han detto offerto.

Thank you so much. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.